0: casa.
1: Red Aymara Herbol.
0: Marcasa.
2: Così sì, ta saran ta prenya mataki.
3: Juanca Chukiago!
2: Chukiago Koyukayu Taipitaya.